ler de kilometri, di chilometri di sosso, ci pensiamo in un cimitero che era con quello della Cina, se riuscire a morire in Italia, vicino a un paese che esiste, la radia che è un